mía si salterà. L'ora bella per danzare che un amor no mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per danzare che un amor no mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. Presto in danza tonda tonda, donde mi è venite qua. Un garzon veloce con due occhi.

alma mía si salterà. L'ora bella per danzare che un amor no mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per danzare che un amor no mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. Presto un danza tondo a tonda donde mi è venite qua. Un garzon veloce quando ha chiesto.

y meso al mare, mamma mia, si salterà l'ora bella per danzare, che un amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà presto in danza, tondo a tonda, donne mie, venite qua, un gar-